0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: sono le 6:04.
1: La notizia è che oggi è venerdì, bentrovati, buongiorno, venerdì 3 luglio. Max Dupré con voi inizia, buongiorno amici, e inizia stamattina con Arisa e la sua sincerità.

Tardi anni 90 con Davide De Marinis, troppo bella qui a Radio Padova Ritmo Italiano insieme ad Arisa e Sincerità a inaugurare questa nostra puntata che annuncia l'arrivo del fine settimana. Un fine settimana più umano dal punto di vista delle temperature dopo il temporale, le perturbazioni di un paio di giorni fa. Oggi le cose vanno decisamente meglio anche se siamo in lieve ripresa con le temperature. Buon avvio di giornata nel frattempo da parte di Max Dupré. Vi ricordo tra poco l'appuntamento con la nostra agenda, i fatti legati alla data di oggi, 3 luglio, venerdì. Rimanete con noi, ci sono anche le note di Summer Funk, canzone di Francesco Gabbani.

0: piace questa musica.
1: E noi a posto col tempo andavamo da soli.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Questa cassa che batte nel ventre.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Fra Quintale e la sua aranciata qui a Radio Padova Ritmo Italiano nel nostro appuntamento di oggi venerdì 3 luglio, perché ve lo dico e ve lo ricordo perché adesso è il momento della nostra agenda. Santo del giorno è San Tommaso, che non ci crede se non ci mette il naso. A tutti Tommaso un saluto e l'augurio di buon onomastico. 1971, oggi 3 luglio, il cantante dei Doors James Jim Morrison muore per cause non chiare e ancora rimane avvolto nel mistero e nella sua iconica figura. 1981, il New York Times invece pubblica un breve articolo relativo all'insorgenza di un raro cancro in alcuni omosessuali di New York e Los Angeles. Pensate, è il primo annuncio sulla stampa nazionale di quella che sarebbe diventata l'epidemia di AIDS. 1981. Nati oggi Flavio Insinna, attore e conduttore televisivo, nato il 3 luglio del 65, ma anche altri personaggi famosi, tra questi Tom Cruise, regista ed attore statunitense che non ha bisogno di presentazioni, nato nel 1962. Nato nel 1955, qualche anno prima, Walter Veltroni, politico, giornalista e scrittore italiano anche di successo, ex segretario nazionale del Partito Democratico. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna lunedì alla stessa ora, naturalmente poco prima come oggi dell'oroscopo di Venusia, che arriverà tra poco, non prima di aver ascoltato Tu mi porti su di Lorenzo Giovanotti e Giorgia.

0: Buone stelle da Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 3 luglio 2026. Ariete, la situazione lavorativa vi vede impegnati nel cercare di costruire interessanti opportunità, tuttavia non è il momento migliore, perciò sappiate attendere. Bene in compenso l'amore, oggi anche grazie alla luna amica, e voto 7+. Toro, un buon mercurio vi aiuta a tessere collaborazioni che potrebbero rivelarsi interessanti anche in chiave futura. Per quanto riguarda la vita affettiva invece, non tutto sta andando come desiderato. Armatevi di pazienza e comprensione e voto 7. Gemelli, la posizione armoniosa della luna favorirà il buon esito della vostra giornata, sia che siate al lavoro sia che vi stiate godendo già le vacanze. Voto 8. Cancro, bene il lavoro anche per i sentimenti è un periodo sereno, soprattutto perché, grazie a Mercurio nel segno, sapete essere convincenti. E voto 7+. Leone, le vostre idee, con il supporto di Giove nel segno, sono destinate a portarvi lontano, anche se oggi la luna in opposizione potrebbe rendervi preda di qualche indecisione. Voto 8-. Vergine, un po' di nervosismo è sempre possibile quando, come in questo periodo, Marte è dissonante, perciò affidatevi al vostro senso organizzativo che vi darà una mano a tenere tutto sotto controllo. Voto 8-. Bilancia, Venere, Luna, Marte, Giove e Plutone vi guardano con benevolenza, perciò approfittatene non solo per godervi l'appagamento affettivo, ma anche per tentare di sistemare i vostri affari nel modo più conveniente. E voto 7+. Scorpione, ad incoraggiarvi nell'essere intraprendenti ci pensa sempre un ottimo Mercurio, ma non è detto che siate del tutto concentrati sul lavoro, visto che una dispettosa Venere sta creando noie domestiche. Riflettete sulle priorità con il voto 7. Sagittario, il vostro sarà un buon e fruttuoso venerdì con interessanti opportunità per la professione e tanta gioia per il cuore. Voto 8. Capricorno, le vostre ambizioni in questo momento non hanno fortuna, in particolare nel settore lavorativo, ma non demordete, nel frattempo dedicatevi ad altro. Voto 7-. Acquario, la vostra innata genialità, esaltata dalla presenza della luna nel segno, rende proficui gli affari. In amore serve invece un po' di cautela e maggior sensibilità. Voto 7. Pesci, Mercurio continua ad esservi amico, pertanto non usate forzature, poiché avete ugualmente ottime possibilità di essere incisivi, in particolare nell'ambiente lavorativo. Voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Dimmi che

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
5: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Radio Padova Meteo.
9: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo sulle regioni di nord-est, grandi cose non capiteranno, magari qualche annuvolamento si farà vedere ad esempio tra questa seconda parte di venerdì e sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Inoltre con temperature che sì, ritornano a guadagnare qualche grado nel weekend, ma tutto sommato rimangono su valori accettabili, anche l'umidità non sarà altissima, quindi toccheremo sì 31-32 gradi, ma in qualche modo saranno sopportabili e di notte dormiremo abbastanza bene. Per dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: per averti la voce splendida peraltro di Adriano Celentano, canzone che inaugurava il millennio, era infatti il 2000, qui a Radio Padova Ritmo Italiano, in una mattinata che invece fa da preludio al fine settimana. Anche dal punto di vista del tempo non ci sono cattive notizie, e questo ce l'hanno confermato gli amici di Trebi Meteo poco fa in collegamento con noi dalla sede di Trebi Meteo. Adesso invece proseguiamo, lo facciamo con Vasco Rossi e la sua La Verità a Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: scattare una foto.
1: Elisa e le sue declinazioni sull'amore. L'amore è 2026 estate, la sua canzone per l'estate 2026. Qui a Radio Padova, mentre ci stiamo avvicinando all'appuntamento con le ultime notizie, tra poco i fatti più importanti accaduti nelle ultime ore in Italia, ma anche nel mondo. Rimanete con noi, anche perché adesso tornano i Pinguini Tattici Nucleari, questa volta però con Max Pezzali. Cantano Bottiglie Vuote, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. C'è una storia.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridia e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti, lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 2 minuti.
4: Buongiorno amici. Beh, a proposito di mondiali, Spagna e Portogallo un partitone, mica male. 7-3 minuti, sì, buon avvio di giornata a voi che avete aperto gli occhi da poco. Insieme fino alle 9 c'è la voce adesso di Tiziano Ferro.

0: Tiziana Ferro con la sua Indietro qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Avanti invece a tutta forza la nostra squadra di tennisti a Wimbledon, che insomma è il regno del tennis e il punto più alto però che aspira un tennista, e tra questi anche i nostri italiani che hanno ben figurato ieri, tutte prese sul serio gli impegni, tutti presi sul serio e portate a casa praticamente tutti i risultati positivi. Penso a Jasmine Paolini, che è tornata a vincere come l'altro giorno dopo un periodo veramente complicato, ma lo stesso anche per Flavio Covolli, per Lorenzo Sonego, anche lui ha combattuto fino alla fine per portare a casa la partita. E poi chi altro c'è da aggiungere? Berrettini, naturalmente, anche lui esce da un momento particolarmente complicato, quindi la vittoria lo rincuora e lo incoraggia ad andare avanti. E poi oggi alle 15.30 scende in campo Jannik Sinner per completare la rosa dei nostri tennisti impegnati sul verde di Wimbledon. 7-7 minuti, torniamo alla musica, lo facciamo con Malika Ayane.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

La voce di Federico Zampaglione per il Tiro Mancino, Radio Padova, Ritmo Italiano. Era domenica, nonostante questo sia il mattino invece di venerdì, che però è preludio del fine settimana. C'è uno scambio veramente attivo, intenso, di messaggi di augurio di buon fine settimana. Speriamo lo sia davvero sotto tutti i profili, la possibilità di riposare per alcuni, per altri di lavorare, ma magari in serenità, con temperature più umane rispetto alla settimana scorsa.

0: La canzone arriva al momento giusto per augurarvi buon viaggio, visto che tra poco ci occuperemo di viabilità. Uno sguardo alla situazione a nord-est e rimanete con noi.
1: Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova dobbiamo segnalare lunghe code per un veicolo in fiamme tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Code poi tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano a causa di un incidente. Vi ricordiamo di fare attenzione a causa della presenza di un cantiere di lavoro in direzione Milano nel tratto compreso tra Soave e Verona Sud. Con questo è tutto. Prima di salutarvi vi ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le notizie dalle 7 province venete sono le 7:30. Stroncato da un infarto fulminante muore un giovane papà. La disgrazia ieri poco prima delle 8 a Cadoneghi in via Gramsci. Fabio Sorgato aveva 42 anni, viveva a Sant'Angelo di Piave di Sacco con la moglie consigliere comunale e un figlio di 11 anni. Venezia, merce irregolare, dardi luminosi e chili di grano per colombi, 6 multe in una sola serata. Martedì scorso è stato fatto un servizio straordinario di controllo della polizia locale in piazza San Marco. Alla vista degli agenti, alcuni si sono dati alla fuga abbandonando la merce, 150 articoli sequestrati, 2000 da inizio stagione. A Vicenza, malore, mentre fa il bagno a Bibione in vacanza, muore un vicentino di Schio. Inutili i soccorsi dei bagnini, due infermieri in vacanza e del personale del SUEM 118. Sul posto anche l'eli soccorso, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Treviso, frontale contro l'auto di una famiglia, carabiniere in prognosi riservata, restano gravi. Al Caffoncello, infatti, le condizioni di uno dei due militari coinvolti nello schianto di mercoledì scorso a Falsè di Trevignano. La loro auto era finita contro una vettura su cui viaggiava una famiglia con due bambini di 10 e 13 anni ricoverati a Montebelluna. Rovigo, punto nascite di Adria, garantita l'operatività del servizio anche durante il periodo estivo. L'USL 5 Polesana ha reperito le professioniste necessarie che prenderanno servizio nei prossimi giorni, consentendo così di mantenere attivo, assicurando alle future mamme del territorio tutto il necessario. Belluno, marmolada, studio sul crollo del 2022. Calore, acqua e fratture causarono il disastro. Il collasso fu provocato dall'azione combinata di aumento delle temperature, acqua di fusione e fratture interne del ghiacciaio. Uno studio ha rilevato le cause del disastro stesso. Verona, motociclista resta incastrato tra auto e muretto dopo uno scontro, liberato e portato in ospedale. L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri a Villa Franca di Verona in via Grezzano, dove si sono diretti i vigili del fuoco e personale del 118 per soccorrere il ferito. Sul posto i rilievi della polizia locale. È tutto per questa nostra edizione delle news locali. Il prossimo appuntamento, come sempre, alle 13.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Giochiamo a strega comanda con Francesca Michelin e sentiamo meglio a quest'ora le previsioni meteo per le prossime ore con Paolo Corazzone.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo sulle regioni di nord-est, grandi cose non capiteranno, magari qualche annuvolamento si farà vedere ad esempio tra questa seconda parte di venerdì e sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Inoltre con temperature che sì, ritornano a guadagnare qualche grado nel weekend, ma tutto sommato rimangono su valori accettabili, anche l'umidità non sarà altissima, quindi toccheremo sì 31-32 gradi, ma in qualche modo saranno sopportabili e di notte dormiremo abbastanza bene. Per dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Domenica.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da...

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Arcomi con il ritmo delle cose. 7:46 del mattino, bentrovati. Se da poco avete acceso la radio, sapete contare sempre su Radio Padova anche in queste prime fascia, in questa prima fascia, in queste prime ore della giornata. Ore molto delicate per l'avvio di una giornata che ci porta però dritti all'appuntamento con il fine settimana. Per qualcuno è occasione di svago, per altri invece lavoro, lavoro, lavoro, e con Radio Padova diventa leggermente più piacevole, insomma, dai. Puntiamo sul fatto che stiamo in compagnia e stiamo bene, magari ad osservare anche a godersi la stagione remiera 2026, che prosegue con uno degli appuntamenti più attesi del calendario veneziano. Stavo sbirciando e ho visto che domenica, dopodomani, a partire dalle ore 16, le acque della Laguna Nord faranno la cornice alla tradizionale regata di Murano. Sono tanti anche i turisti che amano partecipare a bordo delle imbarcazioni a questo tipo di manifestazioni che ogni anno richiamano appassionati, residenti e anche molti visitatori da tutto il mondo.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ferreri qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, un po' come fotografare qualcosa che ti interessa, ti appassiona, ti fa battere forte il cuore, un fermo immagine, il vostro momento perfetto per esempio. Quale potrebbe essere stamattina? Magari il primo sorso del caffè mentre si sta alla finestra e si osserva un po' il panorama intorno, spero sia un buon panorama, raccontatecelo e magari condividetelo con noi attraverso la nostra linea WhatsApp, che oggi ci consente di ricevere anche le vostre immagini in tempo reale attraverso la linea appunto 328 319 8000. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco la redazione invece con i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo, ma subito invece vi portiamo al mare.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Stagione fortunata quella del 1992 per lo stesso Luca Carbone che abbiamo riascoltato con Mare Mare qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco impegnata la redazione con le ultime novità dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Gloria, manchi tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: A 8 giorni dal devastante terremoto che ha sconvolto il Venezuela, corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni individuato ancora vivo sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda. L'Iran si prepara ai funerali del leader supremo Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata di attacchi statunitensi e israeliani. Le esequie dureranno 3 giorni, attese a Teheran milioni di persone. L'attentato di 3 giorni fa nel Principato di Monaco contro l'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev. Gli investigatori avrebbero individuato la responsabile, si tratterebbe di una donna ucraina di circa 30 anni, ora in fuga attraverso l'Europa. A Wimbledon, grande giornata ieri per la pattuglia azzurra. Promossi al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, ma sentiamo le parole di Matteo Berrettini.
2: Ci ho messo la testa, non ho messo solo una toppa, ma ho detto ok, la devo sistemare questa cosa. E poi da lì piano piano siamo ripartiti con grande fiducia, ma con l'obiettivo di non sentirsi più come l'anno scorso qui.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:03.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Buongiorno amici.
10: Stamattina a nord-est il cielo si faceva minaccioso, ma ora le cose si sono via via sistemate. Buon avvio di giornata, 8:04. Max è dopo con voi fino alle 9 e adesso anche con Laura Pausini.

0: Allora basta respirare un po', sempre che l'aria sia buona, cara Laura Pausini, e certamente sul lago di Garda l'aria è buona. L'acqua lascia qualche dubbio, nel senso che ha lasciato qualche dubbio dopo la presentazione dei dati di Goletta dei Laghi martedì scorso, però non ci stanno, dalla regione per esempio non ci stanno, dicono che insomma certi dati andrebbero confrontati sul territorio. Il lago di Garda gode di un'ottima salute, eccellente salute ambientale, come dimostrato chiaramente dai monitoraggi ufficiali che conduciamo costantemente su tutto il territorio. Queste le parole dell'assessora regionale all'ambiente Elisa Venturini, che poi precisa: la nostra rete di monitoraggio è capillare e rigorosa. Su 65 punti di prelievo analizzati lungo l'intera costa veneta del lago di Garda, tutte le aree balneabili hanno registrato una qualità eccellente. Quindi desidera aggiungere una rassicurazione ai cittadini e numerosi turisti che scelgono le spiagge sul lago di Garda per la balneazione che è sicura, pienamente garantita dai costanti campionamenti eseguiti dagli organi preposti. Nel comunicato la regione interviene quindi sui risultati diffusi martedì scorso a Peschiera del Garda nell'ambito appunto del progetto Goletta dei Laghi, precisando che le analisi appunto di Legambiente riguardano alcune foci di torrenti, ovvero zone che per loro natura e destinazione non sono adibite alla balneazione, pertanto escluse dai percorsi dedicati ai bagnanti. E tant'è che insomma, voglio dire, le parole di rassicurazione arrivano per i bagnanti e per chi si reca sul lago di Garda per godere di una splendida vacanza.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Buone stelle da Venusia, pronte a raccontarvi l'oroscopo di oggi venerdì 3 luglio 2026. Ariete, la situazione lavorativa vi vede impegnati nel cercare di costruire interessanti opportunità, tuttavia non è il momento migliore, perciò sappiate attendere. Bene in compenso l'amore, oggi anche grazie alla luna amica. E voto 7 più. Toro, un buon mercurio vi aiuta a tessere collaborazioni che potrebbero rivelarsi interessanti anche in chiave futura. Per quanto riguarda la vita affettiva invece, non tutto sta andando come desiderato. Armatevi di pazienza e comprensione e voto 7. Gemelli, la posizione armoniosa della luna favorirà il buon esito della vostra giornata, sia che siate al lavoro sia che vi stiate godendo già le vacanze. Voto 8. Cancro, bene il lavoro anche per i sentimenti è un periodo sereno, soprattutto perché, grazie a Mercurio nel segno, sapete essere convincenti. E voto 7 più. Leone, le vostre idee, con il supporto di Giove nel segno, sono destinate a portarvi lontano, anche se oggi la luna in opposizione potrebbe rendervi preda di qualche indecisione. Voto 8 meno. Vergine, un po' di nervosismo è sempre possibile quando, come in questo periodo, Marte è dissonante, perciò affidatevi al vostro senso organizzativo che vi darà una mano a tenere tutto sotto controllo. Voto 8 meno. Bilancia, Venere, Luna, Marte, Giove e Plutone vi guardano con benevolenza, perciò

0: piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, era Canto d'amore nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano. E così in questo fine settimana, esattamente da domani, al via i saldi in Veneto, sì, in tutto il resto d'Italia, anche tranne che a Bolzano, laddove cominceranno il 16 di luglio. È uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie per l'estate, in parte anche dai turisti però. Saranno spesi circa 200 euro per ogni famiglia, sono attesi incassi per oltre 90 milioni a Padova e provincia, meteo permettendo, ma bisognerebbe anche stare un po' sereni perché nel weekend sono attese temperature accettabili e questa è già di per sé una buona notizia, notizia importante perché si può circolare per negozi tranquillamente senza patire il caldo. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che ami.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
8: Ah, e allora scialla.
10: Scialla, scialla.
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ciao Sara.
12: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
11: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
12: E usa Therapist.
13: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
13: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
14: La disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

scoperte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Radio Padova News.
1: Per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nell'attacco del 28 febbraio da parte di USA e Israele contro l'Iran, 3 giorni di lutto nazionale e spazio aereo chiuso, omaggio del premier pakistano Sharif, attese 15-20 milioni di persone, sino al 9 luglio. Ancora attacchi russi sull'Ucraina, vittime a Dnipro, Sumy e Kherson, dove a perdere la vita è un medico di un ospedale. Ieri il massiccio attacco su Kiev, il più pesante dall'inizio del conflitto, pioggia di missili russi impossibili da intercettare, 30 i morti, un centinaio i feriti e oltre 10 dispersi. L'emergenza caldo si attenua, 9 città in allerta gialla oggi e domani solo Firenze, Genova e Perugia. Persistono però forti temporali con allerta gialla su gran parte del sud dell'Appennino. All'alba un violento temporale ha colpito Stromboli causando danni nella frazione di Ginostra. La strage di Altavilla, 3 ergastoli per Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro del febbraio 2024, uccisi la moglie di Barreca e i 2 figli. L'uomo agì convinto di un rito di purificazione guidato da 2 sedicenti santoni. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Samurai J era Flamenco Paranoia nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano 16:05. Siete con Maurizio Modica, ora tre canzoni in fila. La prima di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
1: Tre canzoni in fila.

bene la calma, ma addirittura metafisica. Era Ermal Meta, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, 16 e 14 minuti. C'è la nuova canzone di Irama, si intitola Cabana.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: E il battito animale, notte come non ce n'è.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Stai ascoltando. Radio Padova.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Radio Padova.
1: Apri adesso le tue ali sul mio cuore. Sento forte il mio bisogno di te. Ho ballato fra le onde del mare. Sei la sola luce dentro di me. Paola e Chiara, ehi. Hey.

0: Radio Padova.
1: Per mille volte cercò gli occhi di lei e per mille volte lei trovò i suoi. Alessandro Baricco.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, sabato 4 luglio. Il traffico è regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione ai lavori in corso sulla A57 tangenziale di Mestre, in direzione Milano, tra la barriera di Venezia Mestre e Mirano Dolo. Attenzione inoltre ai cantieri presenti sulla A4 Brescia-Padova, tra Soave e Verona Sud, in entrambe le direzioni. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione e buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova, suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.
5: Radio Padova.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: È mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: fuori tempo.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: è l'una e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: ehi Google, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: di te.
1: Questa è Radio Padova. Radio Padova.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.